0: devoa,
1: hey,
0: devoa, devoa,
1: oh, asalto, cosia,
0: e a daleti e lei rubia,
1: yawa ye,
0: bidire wali,
1: yawa ye,
0: file file loy bilia,
1: le blea.